Carl Maria Weber, Andante e Rondo Ungarese. Boris Papandopoulo, Sonata. Franz Schubert, Arpeggione, Sonata UA

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.